Il bambin pietà mi vinse. Costui, straniero ignoto, mi venne innanzi. Ehi, e donai, sperando che in remote contrari tratto l'avrebbe. E quel fanciullo amminta, dov'è che ne facesti?

La donna le giorno sempre di torno in cielo sta, venir cucagno per bandiere, vita più nobile non si dà. Raso di pettine, lanci di formici al mio comando, tutto qui sta. Raso di pettine, lanci di formici al mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli,
0: quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto le

Sostituisce se stesso in luogo d'altri, in testamenti e lasciti per lui e per i complici c'è il taglio della mano. E poi l'esilio. Ricordatelo bene, se fossimo scoperti.

0: Quando voi non siete tranquilla, guardate questo foglio!
1: Ah, il foglio che figa non lo scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Di che?
0: Lave qualcuno!
1: Che volete che sia?
2: Lo chiedo a voi.

0: dunque voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E ben lasciate, l'aprirem senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Ora sarebbe il toglio, ma la dama l'onore.
0: È vero, io sbaglio.

0: Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirmi correte. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.